0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. I don't wanna close my eyes. Oh, the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: le 2 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 23 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 70 80 90. Non stop.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 6:02.
3: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi, e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo, e allora delegate. Accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo, e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio. Qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutti e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi, sta per iniziare un'altra ora 70 80 90 non stop, non stop.
2: Sono le 6:59.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23:15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco No jeans e una maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. Spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Scancanensi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me l'avevo.
1: Lo hai appena fatto.
2: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
9: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate. Accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. 66 Vintage Spot.
2: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto.

0: Sono le 7:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
6: Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti, intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
7: La cronaca.

0: Sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
1: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
0: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
1: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23:15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco No jeans e una maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. Spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Scancanensi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6 Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 3 agosto con il GR delle buone notizie. Stop alle finte recensioni fatte in serie, spesso col supporto della I. Agicom, quindi l'antitrust, per correre ripari ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. Copenaghen si conferma leader nel turismo sostenibile partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di Copenpay, il programma che premia visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandolo in una piattaforma attiva tutto l'anno. Dopo il successo delle precedenti iniziative, Copenpay è ripartito il 22 giugno. Obiettivo è incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale. Viaggiare lungo la Via della Seta è possibile anche su rotaia grazie a un treno extra lusso che collega Pechino a Tashkent, quasi 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax. Si parte da Pechino con una visita alla città proibita tra cortili silenziosi e tetti dorati che sembrano portare in un'altra epoca. Poi Xi'an con i guerrieri di terracotta che sembrano avere tutto tranne che oltre 2000 anni. Poi si sale a bordo e il panorama cambia come una playlist in viaggio. Le metropoli lasciano spazio alle distese infinite del deserto del Gobi con quell'orizzonte sottile che sembra disegnato a matita. Ad agosto aspettiamoci un evento eccezionale, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché vi sarà un'eclisse di sole totale in Italia. L'appuntamento è per il 12 agosto e la percentuale di oscuramento del sole sarà molto alta. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole. Al sud si vedrà meno in base al meteo. Per vederlo trovate un posto non in città con la visuale libera verso ovest. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In 11 invece a causa del traffico intenso code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili dove in direzione Firenze si registrano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze a partire da oggi fino al 15 agosto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, circolazione interrotta sulla direttrice via di Capornia, via Rocco Caraviello e via di Terzollina. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
7: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.

0: la tua vita.
1: Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
7: 66 Vintage.

0: 9 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
4: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
5: Veniamo alla cronaca, sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
4: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
5: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi i ritardi o il fallimento del negoziato.
4: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla FIP lì, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si segnalano ancora 3 km di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci sempre in direzione Firenze e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze a partire da oggi fino al 15 agosto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, circolazione interrotta sulla direttrice via di Capornia, via Rocco Caraviello e via di Terzollina. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
11: 66 Vintage Spot.
12: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
13: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
12: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
13: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
12: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
11: Vintage.
14: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
13: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
14: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e

0: Certo, buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto, io me la bevo.
1: Sei Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri sarà illustrata domani dal ministro dell'interno Piantedosi durante il consiglio straordinario dei ministri dell'interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
8: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One. L'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.
9: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerea Diana. Al momento del disastro il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche e alle procedure e requisiti operativi applicabili.
8: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la Procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
9: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Ottato in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
8: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23:15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco No jeans e una maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. Spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Scancanensi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicellino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
1: Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage. 60. 70. 80. 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
7: Ed eccoci, eccoci, siamo pronti anche in questo mese di agosto a farvi compagnia con la Vintage Parade. Ben trovati da Cristina Fermiani, ben trovati a un nuovo appuntamento con le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Come sempre ci concentriamo su un'annata in particolare e oggi, nella prima settimana di agosto, andiamo indietro fino al 1961 e iniziamo quindi questo appuntamento di oggi con Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Eccolo.
0: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1961.

0: Il primo singolo di grande successo dal 1961, questa legata a un granello di sabbia, scritta da Nico Fidenco e da Gianni Marchetti. Questa canzone ha avuto una storia un po' particolare. La canzone ha dato il via al fenomeno delle canzoni balneari italiane, ma in realtà sarebbe dovuta uscire proprio durante l'inverno, perché era stata presentata alla commissione selezionatrice delle composizioni da ammettere al Festival di Sanremo di quell'anno, ovvero del 1961. Quella commissione però non ne riconobbe l'eleganza, la giudicò un po' troppo leggera per il Festival di Sanremo e quindi la escluse, facendo quindi la fortuna di questa canzone che, rimandata al mercato estivo, conquistò subito i favori del pubblico e dei frequentatori dei tantissimi jukebox disseminati negli stabilimenti balneari di tutta Italia. E proseguiamo, andiamo a 10 anni dopo, al 1971, sempre la prima settimana di agosto ci regala una splendida canzone di Lucio Battisti, Pensieri e Parole.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1971.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Il 4 maggio del 1971, per essere esatti, usciva questa Pensieri e parole. Era il lato A del decimo 45 giri di Lucio Battisti. Sull'altra faccia del disco c'era la meno nota Insieme a te sto bene. Diciamo che raccontava un incontro fra un giovane ingenuo e una prostituta. Ma torniamo appunto a questa canzone, fondata su due melodie distinte che rappresentano i pensieri e le parole di due innamorati in un momento decisivo della loro relazione, che li porterà molto probabilmente anche a una separazione. Con tutto il pathos e la drammaticità che comunque in quegli anni, quando ancora erano molto accesi i dibattiti morali e legislativi sul divorzio, era molto molto così sentita. Le separazioni erano viste e vissute in modo molto drammatico, traumatico, specialmente se di mezzo ci andavano dei bambini. Una canzone molto autobiografica, non a caso appunto Mogol ha raccontato in una sua autobiografia che quello era proprio il periodo in cui si stava separando dalla moglie, una separazione molto sofferta che troviamo appunto nel testo di questa canzone. E proseguiamo invece, ritroveremo comunque una parte di questa canzone nell'ultima hit che ascolteremo in questo appuntamento di oggi, ma intanto andiamo avanti con Enola Gay, OMD.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1981.

0: L'anno è il 1981 e Enola Gay è un singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, ovvero OMD, e poi inclusa nell'album Organization, ma la canzone comunque era uscita nel 1980 e scritta sia il testo che la musica dal solo frontman della band, Andy McCluskey. La canzone, come sapete, di stampo pacifista, recrimina lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima dall'omonimo bombardiere statunitense che appunto si chiamava Enola Gay, citando alcuni termini usati dalle forze statunitensi durante la missione, come per esempio Little Boy, cioè piccolo ragazzo, che era un nome in codice che faceva riferimento proprio alla stessa bomba atomica. Torna anche nel testo l'orario dello sgancio di quella maledetta bomba all'8:15, e infatti nel testo troviamo I-15. Detto questo, andiamo all'ultimo singolo, dove ci riagganciamo un po' alla canzone Pensieri e parole di Battisti, anche se in maniera un po' indiretta, ma troviamo il grande Claudio Bisio nel 1991, insieme a Rocco Tanica, con questa divertente, anche se un po' irriverente, Rapput.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1991.

0: Rapput dal 1991, contenuta nell'album Pate d'Animo e scritta e interpretata in chiave rap da Claudio Bisio e musicata appunto dal tastierista Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese. Inutile dire che uscita nell'estate di quell'anno diventò subito un tormentone. Pensate che fu il singolo più venduto in Italia davanti alla canzone che aveva vinto invece il Festival di Sanremo, ovvero la bellissima Se Stiamo Insieme di Riccardo Cocciante, e davanti anche a Black or White di Michael Jackson. Una curiosità riguarda proprio le tante campionature che si possono trovare all'interno del brano. Uno è quello appunto di Pensieri e Parole dello stesso Lucio Battisti, o meglio i famosi versi a cappella che diventano, diciamo così, che vengono un po' trasformati, non sono proprio uguali a quelli della canzone, ma anche il celebre riff di Shine on Your Crazy Diamond dei Pink Floyd insieme a una parte dei Vatussi di Vianello e alla parodia di Sadness degli Enigma, di cui vengono parodiati un po' i cori in stile gregoriano. Insomma, una canzone divertente, un po' irriverente appunto come dicevo, ma che ha sicuramente fatto ballare e divertire molte persone in quell'anno. Io mi fermo qui, questo era l'ultimo singolo di oggi. Vintage Parade torna la prossima settimana sempre qui su Radio 66 Vintage. Ciao da Cristina.
1: 60 70 80 90 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma e tra Incisareggello e Firenze Impruneta ancora in direzione Bologna. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori code in entrambe le direzioni per uno scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
1: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
1: Vintage.
9: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
10: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
9: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
11: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

primo giorno di scuola dell'università, i piedi bianco voi, non è venuto solo solo, l'altro voi, non è venuto solo solo, l'altro voi, non è venuto solo solo, l'altro voi, non è venuto solo solo. Non è di tutti solo solo, l'altro voi, mi resta tutti in me da solo, l'altro voi, mi merita tutti in me da solo, l'altro voi, non è di tutti in me da solo.

0: Spot. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
1: Vieni da Donato Gomme e Service

0: fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
3: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:00.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Tragico incidente intorno alla mezzanotte di sabato 1 agosto lungo la statale Aurelia nel territorio di Pisa. Nello scontro che ha coinvolto 3 automobili ha perso la vita un giovane di 21 anni mentre altre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La strada è rimasta a lungo interessata da rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi. Notte di paura a Empoli, dove un uomo, già noto dai commercianti del centro per episodi di furti, spaccio e molestie, ha aggredito il titolare del pub Birra Ercole dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal locale. L'aggressore ha lanciato una trentina di bicchieri, bottiglie di vetro e pietre, costringendo i clienti e il personale a barricarsi all'interno del pub per circa un'ora. Il gestore è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro. L'uomo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Momenti di apprensione sabato 2 agosto dopo che un residuato bellico è stato consegnato inconsapevolmente a un centro di raccolta rifiuti. L'allarme è scattato immediatamente e l'area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno preso in carico l'ordigno per le operazioni di rimozione. L'episodio non ha causato feriti. Nel corso di venerdì 1 agosto numerosi cittadini del Fiorentino hanno segnalato un intenso odore di bruciato. Il fenomeno è stato ricondotto alle correnti atmosferiche che hanno trasportato fino alla Toscana il fumo prodotto dai vasti incendi boschivi in corso nel sud della Francia. Le autorità hanno escluso incendi di rilievo sul territorio regionale. Manca ancora l'ufficialità, ma Simone Romagnoli è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Empoli anche nella stagione 2026-2027. Il difensore, svincolato dal 30 giugno, è tornato ad allenarsi con il gruppo di Guido Pagliuca ed era presente anche nell'amichevole con lo Spezia. La società è pronta a fargli firmare un nuovo contratto dopo le positive prestazioni offerte nel finale della scorsa stagione. L'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nel

0: trovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 6.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in entrambe le direzioni. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. In direzione mare invece rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata tra Empoli ed Empoli Ovest. Infine sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
7: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
7: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio, la Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong dove affronteranno il Chelsea e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Sei Vintage Spot.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni

0: 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Grossa Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me l'avevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
5: Sei Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 12:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
7: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
8: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
7: La cronaca: un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
8: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati e un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
7: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon lunedì 3 agosto con il GR delle buone notizie. Stop alle finte recensioni fatte in serie, spesso col supporto della I. Agicom, quindi l'antitrust, per correre ripari ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. Copenaghen si conferma leader nel turismo sostenibile partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di Copenpay, il programma che premia visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandolo in una piattaforma attiva tutto l'anno. Dopo il successo delle precedenti iniziative, Copenpay è ripartito il 22 giugno. Obiettivo è incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale. Viaggiare lungo la Via della Seta è possibile anche su rotaia grazie a un treno extra lusso che collega Pechino a Tashkent, quasi 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax. Si parte da Pechino con una visita alla città proibita tra cortili silenziosi e tetti dorati che sembrano portare in un'altra epoca. Poi Xi'an con i guerrieri di terracotta che sembrano avere tutto tranne che oltre 2000 anni. Poi si sale a bordo e il panorama cambia come una playlist in viaggio. Le metropoli lasciano spazio alle distese infinite del deserto del Gobi con quell'orizzonte sottile che sembra disegnato a matita. Ad agosto aspettiamoci un evento eccezionale, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché vi sarà un'eclisse di sole totale in Italia. L'appuntamento è per il 12 agosto e la percentuale di oscuramento del sole sarà molto alta. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole. Al sud si vedrà meno in base al meteo. Per vederlo trovate un posto non in città con la visuale libera verso ovest. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in entrambe le direzioni. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipi lì dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Infine sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
6: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
5: Monta in sella.
7: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria. Maria in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
9: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
10: Vintage.
11: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Vintage.
11: Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
1: 66 Vintage.

0: non è una prova questa. Questo è rock and roll.
1: Super Vintage. Super Vintage. Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Sei Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 13 e 3 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Notte di paura a Empoli, dove un uomo, già noto ai commercianti del centro per episodi di furti, spaccio e molestie, ha aggredito il titolare del pub Birra Ercole dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal locale. L'aggressore ha lanciato una trentina di bicchieri, bottiglie di vetro e pietre, costringendo i clienti e il personale a barricarsi all'interno del pub per circa un'ora. Il gestore è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro. L'uomo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'ASL Toscana Centro ha segnalato un caso di dengue a Sesto Fiorentino relativo a una persona rientrata da un viaggio all'estero. Il comune ha disposto una disinfestazione straordinaria nella zona di Monte Morello, invitando residenti e attività a seguire le precauzioni previste durante gli interventi. L'obiettivo è prevenire la diffusione della malattia. Due 19enni sono stati arrestati a Montecatini Terme con l'accusa di ricettazione ed estorsione. Secondo la ricostruzione della polizia, dopo aver rubato uno smartphone, avrebbero contattato la vittima chiedendo denaro in cambio della restituzione del telefono. Gli agenti sono intervenuti durante l'appuntamento concordato, bloccando entrambi. Intervento di soccorso nel pomeriggio di sabato 2 agosto sulle colline di Castellina Marittima, nel Pisano. Due turiste francesi e il loro cane hanno perso l'orientamento durante un'escursione e anche a causa del caldo hanno chiesto aiuto al 112. Individuate dall'elicottero Pegasus, sono state recuperate con il verricello e trasportate in codice giallo all'ospedale di Livorno. È un concorrente molisano il vincitore dell'edizione 2026 del titolo di Più Bugiardo d'Italia, assegnato dal tradizionale concorso dedicato ai racconti fantastici e inverosimili. La manifestazione, che ogni anno richiama partecipanti e visitatori da tutta Italia, ha celebrato ancora una volta l'arte dell'invenzione e dell'ironia in un clima di festa. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
5: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine ribattezzata Il Diavolo cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da 1 metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez, e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio: la Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Da segnalare anche rallentamenti a causa di un incidente avvenuto al chilometro 404 tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, 2 chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code tra l'Astra Signe e Scandici in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni, tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la vedo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
0: Donato Gomme ti rimette in pista.
8: Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
9: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
8: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
10: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
8: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
9: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
8: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
9: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
8: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
9: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
8: È tutto, alla prossima edizione.
0: 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta e Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
5: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it
6: 66 Vinta.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia per lavori e traffico intenso. Sulla A11 in direzione Firenze rallentamenti per materiali dispersi tra Prato Ovest e Prato Est. Sulla Fibili per lavori rallentamenti in direzione Firenze tra Ponte dell'Est e Montopoli Valdarno. Per lavori restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
3: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
8: 66 Vintage.

0: sono le 14:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
4: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
5: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
4: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
5: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
4: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
6: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia per lavori e traffico intenso. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per materiali dispersi tra Prato Ovest e Prato Est. Sulla Fipili per lavori e rallentamenti in direzione Firenze tra Ponte dell'Est e Montopoli Valdarno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicellino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
4: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino.

0: nuovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la bevo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
6: Sei Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 16:01.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
9: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica. Si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
10: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
9: La procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
10: Da oggi la carta di identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Suo Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
9: Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
3: '80, '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Touching on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Sei sei vintage, spot.
2: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
3: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
2: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
4: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
1: Vintage.
2: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
2: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia per lavori e traffico intenso. Sulla Fipili, a causa di un incendio esterno alla carreggiata, chiuso per fumo il tratto tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: Dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: RTL 1566 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato. La Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato, sempre in tema Juventus, Colomouani è ufficialmente un giocatore di Spalletti. Superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi, nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la curva sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale, Mancini il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte, e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi. La coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri, conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica. Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati l'appuntamento con l'informazione locale. Disperso nei boschi di Vernio, nella zona di Cavarzano, in provincia di Prato, un uomo di 72 anni è stato ritrovato nella notte, soccorso e recuperato anche con l'elicottero. L'allarme è arrivato alla sala operativa dei vigili del fuoco di Prato poco dopo le 21 di ieri, attivato il protocollo per le ricerche sul posto, intervenute squadre anche con unità cinofile e droni, personale specializzato, soccorso alpino, carabinieri, personale del 118, volontari del posto e la sindaca Maria Lucarini, che ha seguito le operazioni. Dopo alcune ore di ricerca, il 72enne è stato individuato, ferito da alcuni traumi dovuti ad una caduta ma cosciente, data la zona impervia e la difficoltà di movimentazione, è stato recuperato dall'elicottero dell'aeronautica militare e trasportato all'ospedale Careggi. Un drammatico incidente ha scosso l'Italia nel pomeriggio di domenica 2 agosto sulla strada che collega Terni e Rieti, Lazio e Umbria. 7 persone sono decedute, 2 di queste sono toscane. Si tratta di Paolo Cosci e Graziella Baldini, nota come Roberta, 2 61enni che venivano da Massa. Cosci e Baldini viaggiavano sulla navetta che stava andando alla cascata delle Marmore. Il piccolo bus si è scontrato con un camper e altre 2 auto sono rimaste coinvolte. Cordoglio espresso dalla Carrarese Calcio 1908, per cui lavora uno dei figli delle vittime. È stata recuperata e messa in salvo dai vigili del fuoco una cagnolina caduta accidentalmente in un pozzo durante alcuni lavori di manutenzione effettuati dal proprietario. È successo a Montemurlo, dove è intervenuta tempestivamente una squadra che ha effettuato il recupero dell'animale operando in sicurezza con manovra speleo alpino fluviale. Una volta riportata in superficie, la cagnolina Penny è stata riconsegnata al proprietario. Anche in vacanza c'è chi ha bisogno di una trasfusione, di un intervento chirurgico, di una terapia. La richiesta di sangue non va mai in ferie. È l'appello congiunto di Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che stamani sono andati a donare insieme al centro trasfusionale dell'ospedale Piero Palagi di Firenze. Il centro raccolta Avis per lanciare un messaggio ai toscani in vista del mese più critico per le riserve ematiche. Il nostro invito è chiaro, ha detto la presidente, prenotate la vostra donazione anche nei mesi più caldi, perché è proprio in questo periodo che può fare la differenza. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
2: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pizza e Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
1: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
3: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alay Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom. Dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus, il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Ti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta la Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, 3 azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Barberino e Calenzano. Per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, per incidente, 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Valdarno e Firenze Sud. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Sulla A15, 2 chilometri di coda tra Borgotaro e Berceto in direzione La Spezia per lavori e traffico intenso. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
8: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
12: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
13: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
12: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
13: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
14: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
15: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
16: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
15: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
17: Ma io questa non me la vedo.
15: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
0: Vintage.
18: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto, cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
19: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
18: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
7: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
9: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno, eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per primo le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
7: Il ministro dell'interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
8: Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
7: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
8: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentazione delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
7: È tutto, alla prossima edizione.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
10: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino.

0: ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221, agenziamanta.it.
9: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud, per traffico intenso code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Ancora per traffico intenso in direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Aglio e Firenze Scandicci. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili chiuso per incendio il tratto tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze con 2 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli Est. Per incidente code tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Nel calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione, anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto.
6: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Vintage.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Bentrovati, notte di paura a Empoli, dove un uomo già noto dai commercianti del centro per episodi di furti, spaccio e molestie ha aggredito il titolare del pub Birrercole dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal locale. L'aggressore ha lanciato una trentina di bicchieri, bottiglie di vetro e pietre, costringendo i clienti e il personale a barricarsi all'interno del pub per circa un'ora. Il gestore è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro, l'uomo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Prosegue l'ondata di caldo sulla città. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso fino a mercoledì 5 agosto, portando a 4 i giorni consecutivi di massima allerta per le temperature elevate. Oggi la temperatura massima potrà raggiungere i 38 gradi con una percezione fino a 39. Già in mattinata le centraline cittadine hanno registrato valori elevati, 36,2 gradi all'Orto Botanico, 35,2 al Giardino di Boboli e 34,6 alla stazione Firenze Università. Nel corso di venerdì 1 agosto numerosi cittadini del Fiorentino hanno segnalato un intenso odore di bruciato. Il fenomeno è stato ricondotto alle correnti atmosferiche che hanno trasportato fino alla Toscana il fumo prodotto dai vasti incendi boschivi né in corso nel sud della Francia. Le autorità hanno escluso incendi di rilievo sul territorio regionale. E parliamo ancora del drammatico incidente che ha scosso l'Italia nel pomeriggio di domenica sulla strada che collega Terni e Rieti, Lazio e Umbria. 7 persone sono decedute, 2 di queste sono toscane. Si tratta di Paolo Cosci e di Graziella Baldini, nota come Roberta, 2 61enni che venivano da Massa. Cosci e Baldini viaggiavano sulla navetta che stava andando alle Cascate delle Marmore. Il piccolo bus si è scontrato con un camper e altre 2 auto sono rimaste coinvolte. Cordoglio espresso dalla Carrarese Calcio 1908, per cui lavora uno dei figli delle vittime. A volte il nostro lavoro ci mette davanti a momenti difficili.

0: altre volte ci regala emozioni che porteremo nel cuore per sempre, a rimanere indelebile nei ricordi di chi si trovava di sturno sabato 1 agosto alla Misericordia di Castelfiorentino, all'inizio di una nuova vita, perché Achille è venuto alla luce in ambulanza durante il trasporto della mamma in ospedale lungo la strada regionale 429. È stata per noi una bellissima esperienza, ha detto il governatore Andrea Strambi, un momento veramente di grande gioia. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
1: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
2: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
1: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
2: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
1: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
2: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 3 agosto con il GR delle buone notizie. Stop alle finte recensioni fatte in serie, spesso col supporto della I. Agicom, quindi l'antitrust, per correre ripari ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. Copenaghen si conferma leader nel turismo sostenibile partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di CopenPay, il programma che premia visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandolo in una piattaforma attiva tutto l'anno. Dopo il successo delle precedenti iniziative, CopenPay è ripartito il 22 giugno. Obiettivo è incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale. Viaggiare lungo la Via della Seta è possibile anche su rotaia grazie a un treno extra lusso che collega Pechino a Tashkent, quasi 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax. Si parte da Pechino con una visita alla città proibita tra cortili silenziosi e tetti dorati che sembrano portare in un'altra epoca. Poi Xi'an con i guerrieri di terracotta che sembrano avere tutto tranne che oltre 2000 anni. Poi si sale a bordo e il panorama cambia come una playlist in viaggio. Le metropoli lasciano spazio alle distese infinite del deserto del Gobi con quell'orizzonte sottile che sembra disegnato a matita. Ad agosto aspettiamoci un evento eccezionale, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché vi sarà un'eclisse di sole totale in Italia. L'appuntamento è per il 12 agosto e la percentuale di oscuramento del sole sarà molto alta. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole. Al sud si vedrà meno in base al meteo. Per vederlo trovate un posto non in città con la visuale libera verso ovest. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipilia, a causa di un incendio, 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con la viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi. Riorganizzazione della viabilità di via Mannelli, legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
6: Vintage. Le radici non si vedono, ma sono ciò che ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
7: Con GMF la tua auto è in buone mani. GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
8: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: Vintage.
10: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
11: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
10: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
12: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
13: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato. La Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato sempre in tema Juventus, Kolo Muani è ufficialmente un giocatore di Spalletti, superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi, nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la curva sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale Mancini, il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi, la coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica, Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
9: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
9: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66
4: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Bentrovati, notte di paura a Empoli, dove un uomo già noto dai commercianti del centro per episodi di furti, spaccio e molestie ha aggredito il titolare del pub Birra Ercole dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal locale. L'aggressore ha lanciato una trentina di bicchieri, bottiglie di vetro e pietre, costringendo i clienti e il personale a barricarsi all'interno del pub per circa un'ora. Il gestore è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro, l'uomo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Prosegue l'ondata di caldo sulla città. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso fino a mercoledì 5 agosto, portando a 4 i giorni consecutivi di massima allerta per le temperature elevate. Oggi la temperatura massima potrà raggiungere i 38 gradi con una percezione fino a 39. Già in mattinata le centraline cittadine hanno registrato valori elevati, 36,2 gradi all'Orto Botanico, 35,2 al Giardino di Boboli e 34,6 alla stazione Firenze Università. Nel corso di venerdì 1 agosto numerosi cittadini del Fiorentino hanno segnalato un intenso odore di bruciato. Il fenomeno è stato ricondotto alle correnti atmosferiche che hanno trasportato fino alla Toscana il fumo prodotto dai vasti incendi boschivi in corso nel sud della Francia. Le autorità hanno escluso incendi di rilievo sul territorio regionale. E parliamo ancora del drammatico incidente che ha scosso l'Italia nel pomeriggio di domenica sulla strada che collega Terni e Rieti, Lazio e Umbria. 7 persone sono decedute, 2 di queste sono toscane. Si tratta di Paolo Cosci e di Graziella Baldini, nota come Roberta, 2 61enni che venivano da Massa. Cosci e Baldini viaggiavano sulla navetta che stava andando alle Cascate delle Marmore. Il piccolo bus si è scontrato con un camper e altre 2 auto sono rimaste coinvolte. Cordoglio espresso dalla Carrarese Calcio 1908, per cui lavora uno dei figli delle vittime. A volte il nostro lavoro ci mette davanti a momenti difficili, altre volte ci regala emozioni che porteremo nel

0: cuore per sempre e a rimanere indelebile nei ricordi di chi si trovava di sturno sabato 1 agosto alla Misericordia di Castelfiorentino è l'inizio di una nuova vita, perché Achille è venuto alla luce in ambulanza durante il trasporto della mamma in ospedale lungo la strada regionale 429. È stata per noi una bellissima esperienza, ha detto il governatore Andrea Strambi, un momento veramente di grande gioia. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
1: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
1: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
1: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipilì per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con la viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi. Riorganizzazione della viabilità di via Mannelli, legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 6-6 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
7: Ben trovati, notte di paura a Empoli, dove un uomo già noto dai commercianti del centro per episodi di furti, spaccio e molestie ha aggredito il titolare del pub Birra Ercole dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal locale. L'aggressore ha lanciato una trentina di bicchieri, bottiglie di vetro e pietre, costringendo i clienti e il personale a barricarsi all'interno del pub per circa un'ora. Il gestore è rimasto lievemente ferito da una scheggia di vetro, l'uomo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Prosegue l'ondata di caldo sulla città. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso fino a mercoledì 5 agosto, portando a 4 i giorni consecutivi di massima allerta per le temperature elevate. Oggi la temperatura massima potrà raggiungere i 38 gradi con una percezione fino a 39. Già in mattinata le centraline cittadine hanno registrato valori elevati, 36,2 gradi all'Orto Botanico, 35,2 al Giardino di Boboli e 34,6 alla stazione Firenze Università. Nel corso di venerdì 1 agosto numerosi cittadini del Fiorentino hanno segnalato un intenso odore di bruciato. Il fenomeno è stato ricondotto alle correnti atmosferiche che hanno trasportato fino alla Toscana il fumo prodotto dai vasti incendi boschivi in corso nel sud della Francia. Le autorità hanno escluso incendi di rilievo sul territorio regionale. E parliamo ancora del drammatico incidente che ha scosso l'Italia nel pomeriggio di domenica sulla strada che collega Terni e Rieti, Lazio e Umbria. 7 persone sono decedute, 2 di queste sono toscane. Si tratta di Paolo Cosci e di Graziella Baldini, nota come Roberta, 2 61enni che venivano da Massa. Cosci e Baldini viaggiavano sulla navetta che stava andando alle Cascate delle Marmore. Il piccolo bus si è scontrato con un camper e altre 2 auto sono rimaste coinvolte. Cordoglio espresso dalla Carrarese Calcio 1908, per cui lavora uno dei figli delle vittime. A volte il nostro lavoro ci mette davanti a momenti difficili, altre volte ci regala emozioni che porteremo nel cuore per sempre. A rimanere indelebile nei ricordi di chi si trovava di sturno sabato 1 agosto alla Misericordia di Castelfiorentino è l'inizio di una nuova vita, perché Achille è venuto alla luce in ambulanza durante il trasporto della mamma in ospedale lungo la strada regionale 429. È stata per noi una bellissima esperienza, ha detto il governatore Andrea Strambi, un momento veramente di grande gioia. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia.

0: ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
1: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
0: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
1: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
0: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
1: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simone.
0: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scattata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Sono le 22:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
4: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
5: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
4: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
5: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
4: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
5: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
4: È tutto, grazie per averci seguito.
1: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: l'una e zero minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.